A parte que está mucha animación misionera y con un día ya te arriba, toda la simulía yo en no moja moja, balin balin, vila ma tengo ya queri, en paga tutta patta y le quitabu tutta insomma pole pole, chi pindi, c'è chi pindi. Qualche ti mimi ne simulina ni in paga giù mambili le opita. Belle niente che sangani che ti in cui segno e tu vi ava patri, tu li sei mamaneno e anam nagani, a scofu e tu, ali fica cucamata, mupango ule, iaco genga, commission, diocesen, e animation missionaire, commissioni, iagimbo, iaco imizza, u missionari. Tu ne fica pale, catica kitabu ile, e ni quartassi macumitatu, cocu soma. Qua io, a schina baba scofu, o a gimbo la butembo beni, ali amuru kama, cuhimizza o missionari, anima su missionaire, iende liscio una OPM, quan gie a commissioni a gimbo, sedam, na quamba chi la parrocchia io e na commissioni iacche, e a cohimizza u missionari, SEPAM, Commission Paroissiale e Animation Missionaire. Nia ni quamba, ya one cane wazi a kama, cohimizza u missionari, ni casi moja ya OPM, SEPAM, Commission Paroissiale e Animation Missionaire. Nia ni quamba, ya one cane wazi a kama, cohimizza u missionari, ni casi moja ya OPM. Dato rientro che si morì giù ya, e animazione missionaria. Nia ni quamba, ya one cane wazi ya kama, cui miso missionari, ni casi moja ya OPM. Dato rientro che si morì giù ya, chi la parrocchia. Qua ti fupi, mango, con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya chi la parrocchia qua ti fupi mango con Yahoo miso un gazzaro pittia huimari sento che si morì giù ya